0: nipote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Ehi!
1: Quindi all'afro lo avvicini,
0: ehi!
1: E lo bevi a centellini, e l'effetto sorprendente.

0: Giovinotto, ehi, ehi!
1: Signore!
0: Sopra ciò! Silenzio, soi, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai! Sicuramente è un affar

cumino. Che matto, oppresso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in quest'istante dopo reso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in quest'istante tu fossi in te, in fin che tengo, a frem le mani.

potrò, pistarsi all'alba più la ragione, dai lei perdo, più lo lascio, come a fuggirla, non ho potuto, dall'innocente, son qui venuto,

nel terror mi ascolto, vedi a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

E sempre là va. Ogni pennello è sozzo, entro d'un collaretto, uno scagnozzo. Signor pittore,

0: abbiam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce!

giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida d'antro scuro. Rifugio impenetrabile e sicuro,

0: mica non subito.
1: Apprestate per il Tadeu. Tu resta.
0: Non mi muovo.
1: E tu va rogagnandolo. Raccogli ogni traccia.
0: Sta bene.
1: Occhio alle porte.
2: Senza dar sospetti.
1: Ora te.

della signora seguimo la traccia. Giunchi a un'erba villetta tra le frate perduta, ella ventrò, ne si sola ben presto, allor scavalco lesto il muro del

0: Raffaele Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino! Voglio vedere.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

Femmini ghicci su, cinne quattro scafazzati li facemo qui patate, cinne quattro ammaccatetti li facemo qui bisegge.